Baci culo, baci culo, e nyalo se wani badio, e bagbo woro rosu ke wara yokele. Baci culo, baci culo, o nyalo se wani badio, e bagbo woro rosu ke wara yokele. Araroke, enyi lo so gari dowo e, e bagbo woro roju kara.